0: Ehi, vieni Campella. Zicchio, teccati.
1: Uè, Brutmbe.
0: Vieni, bella cate. Vieni, bella. Zicchio, tecca. Vieni, bella.

caníbal, siete el caníbal. Verme que son vete de mundo, tutto mi appare lontano. Gli uomini son così piccoli, voglio vederli più da vicino. Vicino, venire più vicino. Vicino, vedere più vicino. In una lente di vino, li vidi me li mangia. Attento il cannibale, attento il cannibale. 20 misure di acqua e una misura di vino. Vino, vino, vino, vino di melone. Vino che abbatte il ciclope. Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le crape. Bevevo latte e vino.

avrai mangiato, bevi l'undice e sarai beato. Abrani, abrani me li mangiai e poi avido tracannai. Ed era buono, ed era buono. Al pesce quando bocca le scaglie piace la mangia tutte. Carne, vino, vomitavo ubriaco col capo girato di lato.

da vicino la luce del sole me la rende vino. Vino del modo col vino cantore, vino dilatatore, dentro il cammino.